Non ti fa formaggiato sponsor numero tassi lenale talimo o samo per fare uo ti uccilo fa soa o lenavo e ue firma na mia se tu per vave muani fa ve love samoa JD Financials le talimo o e also nita o e no fortapena ia Matau tia ia masini fai ale atunu o saina ale o wa sau i tu ele lua i tu la nei le tai au. Ole masini le nei wa whaingo in ole AI robot moia. E ma ofa e au un tatou tā pena pena ia. I maisi mea i runga kau ki ngā whakia kau o ngai i ropati ia po nei masini. O masini fone, e iwa sfurulua pasene peyu si tangata soifua. Fai mai e iyo na languna faa mosi mosi ya te oe pea mana o lava ya oe. E mfai ono fata ele ya te oe fofolo patua. A moa lo vau, vacuum lo fale so se mea te mana oe. O pei lava si tangata soifua. Iwa sfurulua pasene. O le lo patine e una languna pio tangata soifua pio oe ma. Ka whewe. E ma fai fwe lo paki atu ka ele pe au mawhai ang whea. Ae. O pensi di e koi la le lo paki atu ka ika ka whai ako e de kari mai. E oe. Wa ol mea ngale la whakau e si lo paki ma kua e pule anga e lo paki. I don't know if I had to tina, but if I had my foot tina, I was shocked. Long a wing, I had a cackle, I put a cackle, more fucker, no pack. All the telephone and arm, I was telling them off. I was so lupa said, no, the name of Sini. If I you na languna, I pay OMA. E au whalo rumo fwe ne tai au le meeting a whai au o maile One Nation pati a tina i a Pauline Hanson i me bone. A me se kunche lani o leo mai tau atu o leo wha ma vai nisi o whai pule mai pati o le libro. Leo mai a lango lango le One Nation. O le vai asun tenei na makua o kengia e Pauline Hanson se tasi o tamai tusitala. O a whai e Pauline Hanson, ke maka maka ia ia vea mpare mia e sasa o e to tonu o teimi o whatala noonga. O a alu le tamataile nei ia na le attack, kai pia mea isi a kusikala le whesika mora uri Samoa. Ngā whemai, ole whemai le social media, whemai le social media. Ai lei me se lako saide, i lipo se lako sua sua iai. Pe un whemai Pauline Hanson le tamataile nei. Loso valo tu singa o te faita o ele ima se mesa. E te le fesidi mai e te au e arwa o e whaia al tau whareang. Na fesidi te maitai nei i an te maitai tai tai il pati il One Nation. O le ase tūlanga o lau tama o lo o universite nei Tasmania. E ono lango lango i lau pati pe ono avea masi to finga maurunga i lau pati. Ia penga uma mea ia whaitura e pa mani isi on malo. Wakula ku whanga ufa whanga ruanga tu tono ngā ruanga malo. I pola conflict of interest. I have my Pauline Hanson i to my tani. E valu tau sanga o sa ili ili lau tama i universite o Tasmania. O le aso ki kilo e, e le ilavar ngā ka mai wo o e valu tau sanga o a o ngā lau tama i universite. O lea ua whanga ruanga ma o lo o hae fu intanga ta polo kiki. Ele i faa whanga ruanga ina e a ula tama na alu lava na ia sue lana ngā ruanga i lona to mai i meka o me kui. Ia pa me o lo o oh, e i lona su sue ngā li universite. E whai maita maita i lene. O le akura i mai Pauline Hanson e mo mongo mai kokongo manantama a... Ile se ngā ruangar pāti i arewa nesi. Ia tātou tau tau, tātou tau sia. Ia o

Ele tra logo ali pour la la hier FIFA puis on fait un solo solo et oh la fait un limas familion al au malo o au falo tatchi mai o lo favoriti e po au ne te tau na malo au ne fa Ferrani Argentina en el langi mas spaniolo po si pain e po si pania o au ne fa o lu mai ai vaya solua o le tabisanga pe na matalia mai la solua Alo o tatia mai ia I tumtumunga o whanga solongo talongo le soka. I le mai tau atu, ia, I le whanga solongo le pula a Mexico e lua manmalo I a Afrika I saute le I se ai. Ko lea I saute e lua manmalo I a Tsekia e le I se ai e po le vangale nei mai tono Mexico. O nisi talonga o le burbi ka anata e tasi tusen posinia e tasi. O America e fa manmalo ya Paraguay e tasi o le sitalunga le ana o vai atu so le kata e tasi tusa ma Switzerland e tasi Brazil tasi tusa Morocco tasi o Haiti e le se ai faya inga ya Scotland e tasi Australia e lua manmalo ya Turkey e le se ai o fanga solonga la o sitalunga nei Se amani fitu man malo ya kurokao e tasi, Neverland e lua, tusa ma Japan e lua. Ivory Coast e tasi man malo ya Ikweta e le aise ai, o Sweden e lima man malo ya Tunisia e tasi. O le talonga le kiki o kalonga Afghania ma Amerika. O le talonga Pool H, Spain e le aise ai, tusa ma Cape Verde e Atlanta e le aise ai, Belgium e tasi, tusa ma Aikupito, E tasi, Saudi Arabia tasi, tusa ma Ukraine tasi, Iran e lua, tu tusa ma le All White and New Zealand e lua. O talonga le nei o falani tolu, man malo ya Siniko le tasi, o Iraq e tasi, fe inga Norway e fa, Argentina tolu, malo ya Algeria le se ai, Austria tolu, man malo ya Jordan e tasi, o le talonga le asu fitu, O Bochiko e tasi, tusama Dr. Konko e tasi. Ene langi e wha, manmalo ya Croatia e lua. O Kana e tasi, manmalo ya Panama e le aise ai. Uzbekistan e tasi, whaia inge ya Colombia tolu. O leisi talongo le nei. Switzerland e wha, manmalo ya Bosnia e tasi. Afrika e saute e tasi, tusama Tsekia e tasi. Kanata e ono, manmalo ya Kata e le aise ai. Mexico e tasi, manmalo ya Korea e saute e le aise ai. O talongo le nei, ia ua malolo kako au wa sukaru Australia. Australia e le aise ai, whaia inga ya Amerika, United States e lua. Scotland e le aise ai, whaia inga ya Morocco e tasi. O Brazil tolu, manmalo ya Haiti e le aise ai. Turkey e le aise ai, whai inga ya Paraguay e tasi. Ia o nisi nao talonga o le soka, pia on wharaurua mai le timi nei. E mai tau atu wharaurua pūlenga le FIFA, e laka laka I le fa se furu piliona se tupe mua mai pa mai a le soka tau misanga o le ipola o langi nei timi, ma o le atofu uma au e fa se furu ma le fa. Pe fa su ma le valu au ia I le timi nei. Ma le tasi, Tesi mali lima miliona. Tasi tesi mali lima miliona se tupe vatu e feitawi o latu tapenanga oka sole. Ai ese ila ia tupe failonga o au mai le shambini se pa ia le tūlanga valu. Yo, ka manga pe ka I feitau lima sefulu miliona e o ile sefulu miliona ia le au pitosili ona a fuida mai au e valu maulunga. Ia o stala nga whaanonoa, ia wafai ingar kako au a Australia. Wai kei wasuise au koe kapua e nga, koe kapua I pe kako au. Ole a whaanonoa tu la tua tu nisi waenga nei. Ia le fula alafo mai le whionga I te kaonwina, ia misi fo ilan soa, le tamamto ia afuot pe ane mani nea sululu, ia nai talani o taalonga. Ona ua alatarata fo iwa umatato teimi wha maru rua huwai. E wa ave lo paki fowle a senya le wa fai temine ya ma olo fiti vaa. Ya,
kako kemi. Ai se mai ala fafoanga o le tolshu fale nei o fifilia e le o Blacks and New Zealand i na ua mai a Super Rugby version Chennai na pingi e le a wha Wellington i a le matai i a le Chiefs ono se fulu i le lima o kwa mkaukia. Ia mau champini e i a Wellington se taimi lo na lua i ta wanga o le Super Rugby. O hookers a Safo Amua, Gody Taylor, Samsoni a Tauke Yao, o Paul Ethan de Groot, and George Bauer, Xavier Numia, Daryl O'Max, Fletcher Newell, Basilio Tosi, Malo. O Loka, Tupova Ai, Patrick Tupolotu, Josh Lord, Sam Dari. O flankers, ya alavea koe mangumervalu, Peter Lakai, Simon Barger, Ari Savea, Wallace Titi, Luke Jacobsen, ma Anton Signa. O le halfbacks, Cameron Rigard, Cortez Ratima, ma Kyle Briston. O fly half, ya po first 5'8", Ruben Love, Burden Barrett, Damon McKenzie. O center three quarters, Jody Barrett, Queen Tupaya, Billy Proctor, Anton Linnet Brown. Or Wingy Mafubiki, Caleb Clark, Fehi Feninaka Ofo, Leroy Carter, Mosh Kopi, Ma Will Jordan. Or Laduna, Lewu Falo, my Wafifilia, Ele, O Blacks for Immoral Futam Sanga. Ole Super Nations, ole Africa, Argentina, Wallabies, Australia, Ilineta Sangalu, Olu Ono, Mantua Mai Samoa, Tata Pulkalamataya, Lato Ferro, if I'm a film, I have a little Luma for 2 years, to Ferro Ilea, Proclamina Masulu Lua, say Paeli to La Fala, Tamua Foto Finea Kisa. Marisulua I le tasi, you know, my little film is a very valio, Malana Fawa, what to do was a pair fato ferwai. My film would convene Majutasi le tasi lauri, my le film I afford pale money. You'll have a penna for in a laugh of minutes by anger for your tattoo tal talonga. You pay ah, to say my love. No, I only need to me ya si di se faya onga tamaita I se tashi o li ngare mo e alanga me fai tono vase fatut faya onga sole Michael lale metes te moya yaso umma ake il faya onga fa meo lali o Michael madam so se teimi a te tautalai e o sofia yo longono mai ueno umboe ai fa mai lo mal fa ya ona wa aka fa mai ala la me wale mo mo mai le wa di iga ye po tatu wa se e fa mai fo mai ko le ima se sho la wa di le fa longo ya ona wa wa fa longo ya ole nga a e se bo I ka me ki ona ni ki a fa longo ku ma ni le or fa ona te I o fa o so fi e mo mo mo ye to no wa se nga mai ma we tu pena ta ma mo tina a Manchu my family that you wo fasa famika. To fasa fu mokin fale yo ba vai tato man with tele yes.

Poi siamo in Den Martin, questa mora nadu al Giorgalia o al Blanzun. Ed in questo modo, nel programma fu Radio 40 BFM 98.1.